Poteva semeie la chiede il virago. Mertuana mei, meglocella, mechilica, liliam, chilica, tabasca, iusvara.